Gabriella e chiamo da Monferrato, provincia di Cagliari. Ascolto Radio Margherita perché brigo le faccende cantando le canzoni della mia gioventù e questo mi dà una carica e mi fa andare avanti tutta la giornata. Ringrazio tutti, arrivederci.

0: le vibrazioni in una notte d'estate.
1: Baciami, baciami ancora e concentrati.

sta canzone non facesse neanche effetto. Come quando segnano, urlan tutti, io resto fermo. Vorrei poterti dare almeno un briciolo di cielo, per dirti quando piove andiamo lì che c'è il sereno. Ma siamo più importanti di queste rime stupide.

0: Radio Margherita presenta l'Indovinello del giorno.
1: Cammina con la schiena. La risposta è la barca.
0: Radio Margherita ha presentato l'Indovinello del giorno.
1: Radio Margherita, per la leggerezza. Andrea Bocelli, Polvere e Gloria.

0: sei.
1: If you work, you will rise higher.
0: Ma ti accompagno il coraggio e non ti arrendi mai.
1: The one who works is

0: insieme.
1: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
2: Radio Margherita.
3: Radio Margherita.
2: Musica italiana in tutta Italia.
4: Stevie Wonder, il sole è di tutti.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più ambita. Oggi è il 26 luglio. Sono le ore 2 e 54 minuti.
1: Stai ascoltando Radio Margherita, la tua migliore amica.

0: anni non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto di...
1: Più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Umberto Balsi.

0: sono Giuseppe, chiamo da Trapani. Addolcisce la tua vita ascoltando Radio Margherita.
1: Radio Margherita ti addolcisce la vita anche a Trapani.

0: Margherita presenta Tre canzoni.
1: Tre canzoni.
0: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita. Tre canzoni di Piero Ciampi.

0: Stiamo ascoltando
1: tre canzoni. Tre canzoni di Piero Ciampi.
2: Una regina come te in questa casa. Ma che succede? Ma siamo tutti pazzi. Ma io adesso sai che cosa faccio? Che ore sono?
3: Le 11.
2: Guarda, fra 5 ore sono qua e c'è una casa con 14 stanze. Te lo faccio vedere chi sono io. E che sono quei cenci che hai addosso? Ma che è? Ma fammi capire, tu sei la mia e stiamo in questa stamberga, quei cenci addosso. Ma io adesso esco, sai che cosa faccio? Ma io ti porto una pelliccia di leone con l'innesto di una tigre.
3: Te lo faccio vedere chi sono io.
2: Senti, intanto però c'è un problema. Siccome devo uscire, mi puoi dare 1.000 lire per il tassì? In modo che arrivo più in fretta a risolvere questo problema volgare che abbiamo. Te lo faccio vedere chi sono io. Lascia fare a me.

Cosa ti avevo detto? Una casa, ma io sai che cosa faccio? Ma io ti compro un sottomarino. Perché? Se qui davanti a casa nostra quelli c'hanno la barca e rompono le scatole, io ti compro un sottomarino. Così sai, li fai ridere tutti questi.

intanto facciamo una cosa, io fra 5 ore sono qua. Tu metti la pentola sul fuoco, ci facciamo un bel piatto di spaghetti al burro mentre aspettiamo il trasloco. Poi ci ficchiamo a letto e te lo faccio vedere chi sono io, ti sgangero, te lo faccio vedere chi sono io.

faccio vedere chi sono io. Sono un uomo asociale, ma sono un uomo che ti... Io non ti compro il sottomarino, ti compro un transatlantico. Basta che tu non scappi, stai attenta che

0: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni. Tre canzoni. Tre canzoni di Piero Ciampi.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani. Non so più niente. L'amore è tutto qui. Te lo faccio vedere io, chi sono io.
2: Radio Margherita in TV sul canale 825.
3: Radio Margherita.
1: Gianni Morandi. Mi vedrai tornare.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la tua giornata è addolcita. Sono le ore 3:29.

0: Alunni del Sole e mi manchi tanto.
1: Al suo fianco camminavo e verso il fiume mi portava al posto dove

0: chi lavora ha diritto a dignità, indipendentemente da dove nasce. Lo sfruttamento dei migranti è una ferita per tutta la società.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale. Radio Margherita, la tua migliore amica.

0: Sono Giovanni da Napoli, vi ascolto perché siete una radio distensiva, particolare e di classe.
1: Radio Margherita, i successi di ieri, i successi di oggi.
2: Radio Margherita in TV sul canale 825.

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: La tua radio preferita.
1: La tua radio preferita.
2: Little Tony, vai giù per me.
3: Tu sei

0: Vasco Rossi. Aspettami.
1: Giuro che io non ti sto pensando, ma non è vero. E questa notte mentre lei mi stava amando, io non c'ero.

0: Lucio Dalla è nato a Bologna il 4 marzo 1943 ed è stato un cantautore, musicista, attore e compositore italiano. Musicista di formazione jazz, è stato uno dei più innovativi e versatili cantautori della musica italiana. Alla ricerca costante di nuovi stimoli e orizzonti, si è addentrato in vari generi musicali, collaborando e duettando con molti artisti di fama nazionale e internazionale. Autore inizialmente solo delle musiche, si è scoperto in una fase matura anche paroliere e autore dei suoi testi. Nell'arco della sua carriera, che ha raggiunto i 50 anni di attività, ha sempre suonato il pianoforte, il sassofono e il clarinetto, strumenti, questi ultimi due, da lui praticati fin da giovanissimo. La produzione artistica di Lucio Dalla ha attraversato più fasi, dalla stagione beat alla sperimentazione ritmica e musicale, fino alla canzone d'autore. Conosciuto anche all'estero, alcune sue canzoni sono state tradotte e portate al successo in numerose lingue. La produzione musicale di Dalla può essere racchiusa in quattro ampi periodi: le origini jazz e le varie partecipazioni sanremesi, tra il 1962 e il 1972, la collaborazione con il paroliere Roberto Roversi, tra il 1973 e il 1976, la maturità artistica, tra il 1977 e il 1996, e la fase pop degli ultimi anni, alternata da varie incursioni nella musica colta e accademica. Lucio Dalla ha ricevuto diversi premi, riconoscimenti ed onorificenze come commendatore e grandufficiale al merito della Repubblica Italiana. Nella sua lunga carriera dal 1966 al 2009 ha pubblicato 30 album. Lucio Dalla muore in Svizzera a Montreux il 1 marzo 2012 all'età di 69 anni. Tra i brani più rappresentativi di Lucio Dalla ricordiamo 4 marzo 1943, Caruso, Piazza Grande, L'anno che verrà.
1: Caro amico, ti scrivo

0: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
1: Oggi abbiamo ricordato Lucio Dalla.
2: Radio Margherita, per la memoria.

partite. Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono nutrita. Oggi è il 26 luglio. Sono le ore 4 e 51 minuti.
1: Radio Margherita in TV sul canale 825.

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto agli amici di Radio Margherita Musica Italiana da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende un peggioramento delle condizioni meteorologiche al centro-nord per la giornata di domenica, con piogge e rovesci a tratti anche di forte intensità. Al sud non mancheranno delle schiarite, ma anche qui non è escluso qualche isolato fenomeno. Temperature massime su queste zone in aumento, mentre al centro-nord tenderanno a calare. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, augura a tutti una felice giornata. Oggi è il 26 luglio 2026. Siamo sotto il segno zodiacale del Leone. La Chiesa Cattolica ricorda Sant'Anna. Oggi è l'onomastico di Anna. Il nome ha origine ebraica e significa grazia. Fra gli avvenimenti più importanti di questo giorno, il 26 luglio del 1983, l'intensa onda di calore che interessa gran parte dell'Europa fa registrare in molte città italiane le temperature più elevate della storia. A Firenze la massima raggiunge più 43,6 gradi. Lo scioglilingua di oggi è: pensa a chi ti pensa, non pensare a chi non ti pensa, perché se pensi a chi non ti pensa, chi ti pensa smetterà presto di pensarti. Adesso, un sorriso per iniziare bene la giornata. Un giorno Gesù disse alla Maddalena: bella la Sardegna! Ed ora l'aforisma del giorno: più possiedi, più sei posseduto. Il consiglio della nonna di oggi è: vi hanno regalato un bel mazzo di fiori recisi e volete mantenerli a lungo? Aggiungete qualche goccia di candeggina all'acqua del vaso e ricordatevi ogni sera di tagliare obliquamente un pezzettino dello stelo. Adesso l'indovinello del giorno. Qual è quella cosa che nasce maschio, diventa femmina e poi ritorna maschio? La risposta è il grano. Ed ora il proverbio del giorno recitato dai nostri ascoltatori.
1: Allora, io telefono da Catania e ho un proverbio siciliano che diceva la mia nonna, che è morta a 97 anni: "U tempo no vire nuggio e i cosi buoni u virono tutte". Cioè, il significato è quello che una le cose vi deve fare bene, perché il tempo trascorre non lo nota nessuno, però una cosa fatta bene la vedono tutte. Buona giornata, grazie.
0: E terminiamo l'almanacco di oggi con una parola al giorno a cura del professore Salvatore Sutera.
2: Sfacchinare, sfacchinare, da facchino. Significato: faticare molto, lavorare duramente.

0: api impollinano il 70% del cibo che mangiamo, salvarle è salvare noi stessi. Senza api non c'è biodiversità né sicurezza alimentare.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
2: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825.

0: Questa è Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 26 luglio. Sono le ore 5 e 50 minuti.
1: Buongiorno amici di Radio Margherita. Oggi viaggiamo in treno per toccare diverse località in giro per l'Italia e portare un carico di auguri ai nostri ascoltatori. Cominciamo dalla provincia di Messina e più precisamente a Barcellona Pozzo di Gotto, dove vive Angela Maiuri, a cui facciamo tanti auguri. Restando in Sicilia, arriviamo in provincia di Palermo e il nostro saluto, carico di auguri, arriva ad Elena Chiello. Mentre a Mussomeli, in provincia di Caltanissetta, vive Giovanna Lamattina, a cui facciamo tanti auguri di buon compleanno. Ci spostiamo in Sardegna e, dopo un breve tragitto in mare, arriviamo fino a Sassari. E a Nanna Damini arrivano i nostri auguri. Il nostro treno si sposta ad Oriente, fino alla Puglia! E gli auguri vanno a Francesco Restano, di San Giorgio Ionico, in provincia di Taranto. E a Michele Di Pietro, invece, dalla città di Taranto. Infine, ultima tappa nella capitale. Tanti auguri ad Anna Maria Di Pinto, dalla città eterna, Roma. Rimanete all'ascolto di Radio Margherita, perché fino alle 11 la nostra rubrica porterà altri auguri di buon compleanno.
2: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 90.

0: Un giorno insieme con Umberto Balsamo. Torna fra un'ora.
1: Vostra pubblicità su Radio Margherita, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
0: Radio Margherita vi invita all'ascolto di Buongiorno con. Ogni giorno un artista diverso con le sue più belle canzoni. Oggi siamo in compagnia di Isabella Iannetti.

0: Radio Margherita ha presentato Buongiorno con.
1: Buongiorno con
0: Isabella Iannetti.
2: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani: Corriamo, Cuore innamorato, L'ultimo cuore, Sono tanto innamorata, T'hanno visto domenica sera e Una testa dura.
0: Domani non perdetevi il Buongiorno con
3: Rocco Hunt, Gianna Nannini, Io che amo solo te.

0: Questa è Radio Margherita, la tua migliore amica. Oggi è il 26 luglio. Sono le ore 6 e 23 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale del Leone. La Chiesa Cattolica ricorda Sant'Anna.

sopravvivere, dammi il tempo per decidere se conviene aver le braccia tue, la tua faccia contro il petto mio, e da solo camminare io

0: comoda.
1: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
2: Ostentare. Ostentare, dal latino ostendere. Significato: mostrare con ostentazione, in senso esteso, fingere.
1: Viaggio nella lingua italiana.
2: Azzeccagarbugli. Azzeccagarbugli è il nome di un personaggio del romanzo I Promessi Sposi di Alessandro Manzoni, che è diventato però un termine comune per indicare un avvocato disonesto, intrigante e servile che cerca di confondere con le parole.
1: Viaggio nella lingua italiana.
2: Astruso. Astruso. Difficilmente comprensibile e malamente applicabile alla realtà. Dal latino abstrusus, cioè spinto via.
1: Viaggio nella lingua italiana.
2: Declinare. Declinare. Dal latino de e clinare, cioè piegare. Significato: come verbo transitivo significa piegare in giù, rifiutare. In grammatica, dire per ordine i casi dei nomi, aggettivi o pronomi.
1: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico.
3: Radio Margherita, per la cultura.

0: Questa è Radio Margherita. Una gioia infinita. Oggi è il 26 luglio. Sono le ore 6 e 50 minuti.
1: Buongiorno amici di Radio Margherita. Oggi viaggiamo direttamente sulle ali delle nostre frequenze. Onde invisibili che attraversano tutta l'Italia in un attimo per portare i nostri auguri a casa vostra. Il nostro segnale parte fortissimo dalla Sicilia. Mandiamo subito un grande abbraccio a Maria Vincenza Lamarca, che ci ascolta da San Cataldo, in provincia di Caltanissetta. Sempre in terra siciliana, ci spostiamo verso ovest, fino a Mazara del Vallo, in provincia di Trapani, per festeggiare Gabriel Siracusa. Tanti auguri! Ora le nostre frequenze risalgono velocemente lo stivale e arrivano in Lombardia, atterrando a Santo Stefano sul Ticino, in provincia di Milano, dove vive Simone Macaluso. Buon compleanno! Con un balzo, il nostro segnale torna al sud, facendo tappa ad Acireale, in provincia di Catania, per il nostro caro Angelo Luccarelli, e da lì riparte a tutta velocità verso il Piemonte. Arriviamo a San Mauro Torinese, in provincia di Torino, carichi di auguri per Elisabetta Musitano. La nostra musica non si ferma mai ed eccoci di nuovo nel profondo sud, a Pachino, in provincia di Siracusa, per salutare Salvatore Lentinello. Il viaggio prosegue poi verso la Puglia. Le nostre frequenze raggiungono Borgagne, in provincia di Lecce, per fare tantissimi auguri a Ilaria Grego. Infine, la nostra ultima dedica vola in Toscana, fermandosi nella bellissima Prato, capoluogo dell'omonima provincia. Un saluto e un augurio speciale vanno a Salvatore Fais. A tutti questi nostri amici, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni, tanti auguri da Radio Margherita. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.

0: Vasco Rossi, Alba Chiara.
1: Respiri piano per non far rumore, ti addormenti di sera e ti risvegli col sole. Sei chiara come un'alba.

0: Un giorno insieme con Umberto Balsamo. Torna fra un'ora.
1: Accendi la fantasia con Radio Margherita.

0: mio lato opposto.
1: Radio Margherita, la tua radio preferita, vi invita all'ascolto di Domenica con Albano e Albano e Romina Power.
2: Felicità e tenersi per mano, andare lontano, la felicità. Il tuo sguardo innocente in mezzo alla gente, la felicità.
1: Uno special firmato Radio Margherita.

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Io sono Vittorio e telefono da Catania. Ho superato abbondantemente la settantina e quindi non lo posso fare più, ma sono stato per tanto tempo un donatore di sangue. Adesso mi rivolgo ai siciliani, perché la Sicilia è soprattutto un paese che ha bisogno di molto molto sangue. Ecco, uomini politici, uomini di chiesa, voi che vi professate difensori e che vi muovete per il popolo italiano e siciliano, ecco, muovetevi, fate una donazione di sangue, dimostrate che vi muovete veramente nell'interesse dei siciliani. Grazie.
2: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Lascia fuori i problemi. Rilassati e ascolta Radio Margherita, la tua radio preferita.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te l'Italia è unita. Oggi è il 26 luglio. Sono le ore 7 e 25 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale del Leone. La Chiesa Cattolica ricorda Sant'Anna,

0: Radio Margherita presenta
1: L'angolo del sorriso.
2: Un amico incontra Lazzaro per la strada.
3: Lazzaro, ma non eri morto?
4: Lascia perdere, sono vivo per miracolo.
1: L'angolo del sorriso.
5: Mio figlio non riesce a capire la differenza tra angolo retto e angolo acuto. Non sarà che suo figlio è ottuso?
1: L'angolo del sorriso.
5: Ho aperto un forum sul gommone. Mi si è sgonfiato.
1: L'angolo del sorriso.
6: Radio Margherita, per la leggerezza.

0: imparare ad amare e rispettare. È importante quanto saper leggere o contare. L'educazione ai sentimenti costruisce adulti più consapevoli e relazioni più sane.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
2: Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.

prime volte che venivi da me, nascondevo tutto nell'armadio. Un mostro di scarpe, camicie a fiori, incubi e pasticche. Ora non più.

0: Accendi Radio Margherita e spegni i pensieri.
1: Me l'hai insegnato tu, che non ci basta una notte per amare.

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto agli amici di Radio Margherita Musica Italiana da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende un peggioramento delle condizioni meteorologiche al centro-nord per la giornata di domenica, con piogge e rovesci a tratti anche di forte intensità. Al sud non mancheranno delle schiarite, ma anche qui non è escluso qualche isolato fenomeno. Temperature massime su queste zone in aumento, mentre al centro-nord tenderanno a calare. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
2: Ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Umberto Balsamo.

Parlo con te che mi respiri sempre accanto, anche se da un po' di tempo siamo estranei in questo letto. Tu che nei silenzi hai soffocato la tua rabbia e con lo sguardo assente ti ripeti ne ho abbastanza. Dimmi se per caso alla mancanza hai dato un nome o se come me hai solo voglia di capire se poi restare uniti sia la giusta soluzione oppure dire basta senza giri di parole. Ma poi

respiri accanto, sono io a non respirare. Quello che succede non è semplice da dire. Fingere di amare non ha senso e dopo tutto non si è mai da soli a pagare.

0: Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
1: Bill Magoic, il profumo dell'erba. Il profumo

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, i successi di ieri, i successi di oggi. Sono le ore 8 e 23 minuti.
1: Da oggi fare la spesa da Hard Discount conviene ancora di più. Nei punti vendita aderenti puoi utilizzare i tuoi buoni pasto in modo semplice e conveniente per l'acquisto di prodotti alimentari. Per maggiori informazioni visita il sito Hard Discount o chiedi direttamente alla cassa. Hard Discount, conviene saper scegliere.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
1: Radio Margherita vi invita all'ascolto dell'Almanacco del Giorno.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, augura a tutti una felice giornata. Oggi è il 26 luglio 2026. Siamo sotto il segno zodiacale del Leone. La Chiesa Cattolica ricorda Sant'Anna. Oggi è l'onomastico di Anna. Il nome ha origine ebraica e significa grazia. Fra gli avvenimenti più importanti di questo giorno, il 26 luglio del 1983, l'intensa onda di calore che interessa gran parte dell'Europa fa registrare in molte città italiane le temperature più elevate della storia. A Firenze la massima raggiunge più 43,6 gradi. Lo scioglilingua di oggi è: pensa a chi ti pensa, non pensare a chi non ti pensa, perché se pensi a chi non ti pensa, chi ti pensa smetterà presto di pensarti. Adesso, un sorriso per iniziare bene la giornata. Un giorno Gesù disse alla Maddalena: bella la Sardegna! Ed ora l'aforisma del giorno: più possiedi, più sei posseduto. Il consiglio della nonna di oggi è: vi hanno regalato un bel mazzo di fiori recisi e volete mantenerli a lungo? Aggiungete qualche goccia di candeggina all'acqua del vaso e ricordatevi ogni sera di tagliare obliquamente un pezzettino dello stelo. Adesso l'indovinello del giorno. Qual è quella cosa che nasce maschio, diventa femmina e poi ritorna maschio? La risposta è il grano. Ed ora il proverbio del giorno recitato dai nostri ascoltatori.
1: Allora, io telefono da Catania e ho un proverbio siciliano che diceva la mia nonna, che è morta a 97 anni: u tempo no vire nuggio e i cosi buoni u virono tutte. Cioè, il significato è quello che una le cose vi deve fare bene, perché il tempo trascorre non lo nota nessuno, però una cosa fatta bene la vedono tutte. Buona giornata, grazie.
0: E terminiamo l'almanacco di oggi con una parola al giorno a cura del professore Salvatore Sutera.
2: Sfacchinare, sfacchinare, da facchino. Significato: faticare molto, lavorare duramente.

0: Radio Margherita, linea diretta con gli ascoltatori. Telefona al numero verde 800 30 34 64 o lascia un messaggio WhatsApp al numero 342 759 3000 oppure invia una mail all'indirizzo info@radiomargherita.com.
1: Voglio guidare l'autobus.
2: Amore, ma non volevi fare l'astronauta?
3: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Radio Margherita, allevia le tue giornate.

0: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
1: Radio Margherita Notizie.
2: Ha confessato il 26enne tunisino fermato per l'omicidio del giornalista Luca Esposito, trovato carbonizzato ad Eboli. Laura Carchidi.
3: L'uomo si nascondeva in un casolare abbandonato nelle campagne della cittadina della Piana del Selle, nel Salernitano, e aveva con sé le carte di credito della vittima. I due, a quanto pare, si conoscevano da tempo e l'omicidio è avvenuto al termine di una violenta lite durante la quale il ragazzo avrebbe colpito più volte Esposito, provocandogli fratture in diverse parti del corpo. Poi, utilizzando materiale plastico, una coperta e sterpaglia, avrebbe appiccato il fuoco mentre il giornalista, come emerso dall'autopsia, era ancora vivo.
2: Trump ha smentito l'intenzione di avviare subito una massiccia offensiva contro l'Iran, confermando che Teheran intende trattare e ribadendo il no al nucleare iraniano. E la notte scorsa nessun attacco USA contro l'Iran. E poi Trump ha difeso i nuovi dazi applicati su 60 paesi, tra cui l'Unione Europea, e ha minacciato l'Unione per le multe alle big tech americane e ha alluso a un suo terzo mandato nel 2028. Devastanti incendi boschivi in Spagna, vicino Madrid, e in Francia, oltre 220.000 persone evacuate in tutto, 60.000 solo nell'ultima notte nella zona di Bordeaux. È tutto da Nicola De Muro.
1: Sempre informati con Radio Margherita.

0: lasciato cadere.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una radio pulita. Oggi è il 26 luglio. Sono le ore 9 e un minuto. Buongiorno amici di Radio Margherita. Oggi viaggiamo direttamente sulle ali delle nostre frequenze, onde invisibili che attraversano tutta l'Italia in un attimo per portare i nostri auguri a casa vostra. Il nostro segnale parte fortissimo dalla Sicilia. Mandiamo subito un grande abbraccio a Maria Vincenza Lamarca, che ci ascolta da San Cataldo, in provincia di Caltanissetta. Sempre in terra siciliana, ci spostiamo verso ovest, fino a Mazara del Vallo, in provincia di Trapani, per festeggiare Gabriel Siracusa. Tanti auguri! Ora le nostre frequenze risalgono velocemente lo stivale e arrivano in Lombardia, atterrando a Santo Stefano sul Ticino, in provincia di Milano, dove vive Simone Macaluso. Buon compleanno! Con un balzo, il nostro segnale torna al sud, facendo tappa ad Acireale, in provincia di Catania, per il nostro caro Angelo Luccarelli, e da lì riparte a tutta velocità verso il Piemonte. Arriviamo a San Mauro Torinese, in provincia di Torino, carichi di auguri per Elisabetta Musitano. La nostra musica non si ferma mai, ed eccoci di nuovo nel profondo sud, a Pachino, in provincia di Siracusa, per salutare Salvatore Lentinello. Il viaggio prosegue poi verso la Puglia. Le nostre frequenze raggiungono Borgagne, in provincia di Lecce, per fare tantissimi auguri a Ilaria Grego. Infine, la nostra ultima dedica vola in Toscana, fermandosi nella bellissima Prato, capoluogo dell'omonima provincia. Un saluto e un augurio speciale vanno a Salvatore Fais. A tutti questi nostri amici, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni, tanti auguri da Radio Margherita. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, vi invita all'ascolto di Domenica con Albano e Albano e Romina Power.
1: Felicità e tenersi per mano, andare lontano, la felicità. Il tuo sguardo innocente in mezzo alla gente, la felicità.
0: Uno special firmato Radio Margherita.

0: aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
1: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
0: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
2: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
1: Ecco perché.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
3: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
4: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
5: Radio Margherita presenta Confronti.
6: Confronti.
5: Confronti, un successo per due storiche interpretazioni.

0: Con il brano Tieni il tempo si sono confrontati oggi Bataclà e Max Pezzali.
1: Confronti
2: Radio Margherita, un viaggio senza confini.
3: Avevo il cielo qui fra le mie dita, avevo il cuore d'atleta in salita, cercavo l'occasione per dirti ti amo e poi tenerti stretta, più stretta la mano, la mano. Cercavo il sogno dell'amore vero, credevo già che tu mi amassi davvero, ma le onde che si infrangono fanno tanto rumore adesso, sono qui che ti aspetto.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te la giornata è riempita. Oggi è il 26 luglio. Sono le ore 9 e 27 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale del Leone. La Chiesa Cattolica ricorda Sant'Anna.
2: Da oggi fare la spesa da Hard Discount conviene ancora di più. Nei punti vendita aderenti puoi utilizzare i tuoi buoni pasto in modo semplice e conveniente per l'acquisto di prodotti alimentari. Per maggiori informazioni visita il sito Hard Discount o chiedi direttamente alla cassa. Hard Discount, conviene saper scegliere.

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: Musica italiana in tutta Italia.
2: Denis Rousseau. Quando l'amore diventa poesia.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta.
1: Moglie buoi dei paesi tuoi, chi disprezza vuol comprare.
2: I proverbi recitati dai nostri ascoltatori.
1: Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace.
3: Volevo condividere con voi un proverbio. Una madre può campare 100 figli, ma 100 figli non possono campare una madre. Io penso che è un proverbio abbastanza vero. Ciao.
4: Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Margherita. Sono Salvatore da Torino, di origine siciliana, di Caltanissetta, Nisseno. Il proverbio che propongo, che ricordo in siciliano, è tanto l'amore che t'aio, che quando passi manco ti vio. Tradotto, è tanto l'amore che ho verso di te, che quando passi neppure ti vedo.
5: Ciao, sono Lucia da Torino. Volevo dire il mio proverbio regionale, salentino, della provincia di Lecce. Lo dico in dialetto, però non so fino a che punto si può capire. Allora, scifi baro nuscina riscia, marzo male pensa. Cioè, se febbraio non fa il suo dovere, non fa abbastanza freddo, eccetera, che non fa proprio il mese di febbraio molto freddo, marzo male pensa, cioè che farà lui quello che non ha fatto febbraio.
6: Il mio proverbio siciliano è questo: cudi scecco ne fa molo, o primo cauci e do so. Significa: chi di una persona poco colta ne fa una persona più colta, la prima ad essere, diciamo, tradito è lui. Grazie, buongiorno e saluti, grazie.
0: Proponi anche tu il proverbio della tua regione. Invialo con un WhatsApp vocale al numero 342 759 3000. Radio Margherita, per le tradizioni popolari.
7: Celeste, la marinera.

0: per rivederci ancora.
1: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
2: Gabriella Ferri. Ti regalo gli occhi miei.

0: persi dentro a questo loop.
1: Questa è Radio Margherita, la radio più gradita. Oggi è il 26 luglio. Sono le ore 9 e 48 minuti. Buongiorno amici di Radio Margherita. Oggi viaggiamo in treno per toccare diverse località in giro per l'Italia e portare un carico di auguri ai nostri ascoltatori. Cominciamo dalla provincia di Messina e più precisamente a Barcellona Pozzo di Gotto, dove vive Angela Maiuri, a cui facciamo tanti auguri. Restando in Sicilia, arriviamo in provincia di Palermo e il nostro saluto, carico di auguri, arriva ad Elena Chiello. Mentre a Mussomeli, in provincia di Caltanissetta, vive Giovanna Lamattina, a cui facciamo tanti auguri di buon compleanno. Ci spostiamo in Sardegna e, dopo un breve tragitto in mare, arriviamo fino a Sassari. E a Nanna Damini arrivano i nostri auguri. Il nostro treno si sposta ad Oriente, fino alla Puglia. E gli auguri vanno a Francesco Restano, di San Giorgio Ionico, in provincia di Taranto. E a Michele Di Pietro, invece, dalla città di Taranto. Infine, ultima tappa nella capitale. Tanti auguri ad Anna Maria Di Pinto, dalla città eterna, Roma. Rimanete all'ascolto di Radio Margherita, perché fino alle 11 la nostra rubrica porterà altri auguri di buon compleanno.
2: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.

0: Lascia perdere lo smartphone. La distrazione può essere fatale. Quando non rispondi, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
2: Radio Margherita, la tua radio preferita, vi invita all'ascolto di Domenica con Albano e Albano e Romina Power.
3: Felicità e tenersi per mano, andare lontano, la felicità. Lo sguardo innocente in mezzo alla gente, la felicità.
2: Uno special firmato Radio Margherita.

Mi alzo e fuori ancora luna piena. Esco per toccare la mia terra. È un'altra notte da scordare, niente che ti fa capire questa vita poi che

0: Questa è Radio Margherita, la tua radio squisita. Oggi è il 26 luglio. Sono le ore 10 e 24 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale del Leone. La Chiesa Cattolica ricorda Sant'Anna,

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
1: Quando il sole tornerà.
2: Da Radio Margherita stiamo ascoltando.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una festa infinita.
1: Oggi è il 26 luglio. Sono le ore 10 e 52 minuti.
0: Buongiorno amici di Radio Margherita. Oggi viaggiamo direttamente sulle ali delle nostre frequenze, onde invisibili che attraversano tutta l'Italia in un attimo per portare i nostri auguri a casa vostra. Il nostro segnale parte fortissimo dalla Sicilia. Mandiamo subito un grande abbraccio a Maria Vincenza Lamarca, che ci ascolta da San Cataldo, in provincia di Caltanissetta. Sempre in terra siciliana, ci spostiamo verso ovest, fino a Mazara del Vallo, in provincia di Trapani, per festeggiare Gabriel Siracusa. Tanti auguri! Ora le nostre frequenze risalgono velocemente lo stivale e arrivano in Lombardia, atterrando a Santo Stefano sul Ticino, in provincia di Milano, dove vive Simone Macaluso. Buon compleanno! Con un balzo, il nostro segnale torna al sud, facendo tappa ad Acireale, in provincia di Catania, per il nostro caro Angelo Luccarelli, e da lì riparte a tutta velocità verso il Piemonte. Arriviamo a San Mauro Torinese, in provincia di Torino, carichi di auguri per Elisabetta Musitano. La nostra musica non si ferma mai, ed eccoci di nuovo nel profondo sud, a Pachino, in provincia di Siracusa, per salutare Salvatore Lentinello. Il viaggio prosegue poi verso la Puglia. Le nostre frequenze raggiungono Borgagne, in provincia di Lecce, per fare tantissimi auguri a Ilaria Grego. Infine, la nostra ultima dedica vola in Toscana, fermandosi nella bellissima Prato, capoluogo dell'omonima provincia. Un saluto e un augurio speciale vanno a Salvatore Fais. A tutti questi nostri amici, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni, tanti auguri da Radio Margherita. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.

0: Questa è Radio Margherita.
1: Radio Margherita, di te mi sono invaghita.
0: Oggi è il 26 luglio. Sono le ore 11 e 23 minuti.
2: Siamo sotto il segno zodiacale del Leone. La Chiesa Cattolica ricorda Sant'Anna.
3: Da oggi fare la spesa da Hard Discount conviene ancora di più. Nei punti vendita aderenti puoi utilizzare i tuoi buoni pasto in modo semplice e conveniente per l'acquisto di prodotti alimentari. Per maggiori informazioni visita il sito Hard Discount o chiedi direttamente alla cassa. Hard Discount, conviene saper scegliere.

0: Radio Margherita, linea diretta con gli ascoltatori. Telefona al numero verde 800 30 34 64 o lascia un messaggio WhatsApp al numero 342 759 3000 oppure invia una mail all'indirizzo info@radiomargherita.com.
1: Radio Margherita, stiamo ascoltando

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te sono patita. Oggi è il 26 luglio. Sono le ore 11 e 55 minuti.
1: Radio Margherita, la tua radio preferita, ha presentato Domenica con Albano e Albano e Romina Power.
2: Felicità e tenersi per mano, andare lontano, la felicità. E il tuo sguardo innocente in mezzo alla gente, la felicità.
1: Uno special firmato Radio Margherita.

Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani: Al ritmo di Begin ti amo, Abbaia alla luna, Cara terra mia, Di rose e di spine, Che angelo sei, È la mia vita, Ci sarà, Il ragazzo che sorride, Felicità, La mia solitudine, Gli innamorati, Nel silenzio, Grazie, Nel sole, Il mondo degli angeli, Pensando a te, Nostalgia canaglia, Quel poco che ho, Prima notte d'amore, Sei la mia luce, Quando un amore se ne va, 13 storie ad oggi, Raccogli l'attimo, Bianca di luna, Storia di due innamorati, Il suo volto, il suo sorriso, Tu soltanto tu, La canzone di Maria, Un'isola nella città e La siepe. Puoi riascoltare in replica questo programma questa sera alle ore 20.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai rapita. Sono le ore 12:26.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
1: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825.

0: guidare l'autobus.
1: Amore, ma non volevi fare l'astronauta?
2: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: La tua radio preferita.
1: La tua radio preferita.
2: Sergio Endrigo. Lontano dagli occhi.
3: Che cos'è?

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più seguita. Oggi è il 26 luglio. Sono le ore 12 e 52 minuti.
1: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
2: Radio Margherita Notizie.
3: Si chiama Abdul B, 21 anni, legato ad ambienti islamisti, il sospettato dell'attentato a Berlino durante il Pride che ha provocato ieri un morto e 16 feriti. Il giovane ha travolto la folla a bordo di un furgone. Condanna unanime del mondo politico e istituzionale della guerriglia scoppiata ieri in Val di Susa, oltre 50 agenti rimasti feriti nell'assalto al cantiere della Torino-Lione a Chiomonte da parte dei Notav. Formula 1 alle 15 in Ungheria, Paul di Norris davanti la Ferrari di Leclerc, penalizzati Hamilton, sceso in terza fila, il leader mondiale Antonelli, settimo.
4: È stata una sessione difficile, credo che abbiamo fatto fatica con la temperatura gomme, soprattutto in Q2, è stato comunque un insegnamento, potevamo comunque lottare per la pole.
3: Ciclismo a Parigi, epilogo del Tour de France, quinto trionfo in carriera del fuoriclasse sloveno Pogacar. È tutto da Gianni De Gaetano, buona domenica.
2: Sempre informati con Radio Margherita.

0: Un giorno insieme con Umberto Balsamo. Torna fra un'ora.
1: Stai ascoltando Radio Margherita, la tua migliore amica. Lo sai che

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Sono Maria e chiamo da Viterbo. Volevo, salutando tutti, volevo invitare a riflettere sul senso dell'amicizia, sul valore che essa ha e sul fatto che un amico non ci abbandona mai. Ascoltiamo sempre Radio Margherita perché è un'amica sincera che ci trasmette tanto della musica pura e soprattutto, ecco, anche dei vecchi tempi.
0: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
1: Caterina Caselli. 100 giorni. 100

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te mi sono arricchita. Sono le ore 13 e 23 minuti.
1: Da oggi fare la spesa da Hard Discount conviene ancora di più. Nei punti vendita aderenti puoi utilizzare i tuoi buoni pasto in modo semplice e conveniente per l'acquisto di prodotti alimentari. Per maggiori informazioni visita il sito Hard Discount o chiedi direttamente alla cassa. Hard Discount, conviene saper scegliere.

Radio Margherita presenta l'aforisma del giorno. L'amore è svegliarsi e accorgersi che un sogno non sarà mai bello come quello che si vive ad occhi aperti.

0: vita.
1: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
2: Salve, sono Giovanna, chiamo da Bagheria. Guardi, io volevo solo dire che sono molto arrabbiata per le tasse che si pagano e mi chiedo perché non debbano pagare le tasse le prostitute che guadagnano più di un operaio. Grazie mille, arrivederci.
3: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
4: Questa è Radio Margherita.
5: Radio Margherita, la mia calamita.
4: Oggi è il 26 luglio. Sono le ore 13:55.

0: La più bella musica leggera italiana.
1: Enrico Nigiotti, buonanotte.
2: Buonanotte a quelle volte che aveva un senso. Buonanotte ovunque sia il tuo letto. Strano sabato tra amici e tra bicchieri. Con il corpo qui e il cuore condannato a ieri.

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Sono Giorgio dalla provincia di Caserta e volevo lasciare un messaggio ed è questo. Volevo dire, premetto che non sono un insegnante e che pure io ho dei figli. Volevo far notare però che in ogni grado di insegnamento è giusto che gli alunni vengano tutelati in tutti i modi, ma gli insegnanti chi li tutela? Poveraccio chi viene minacciato e addirittura picchiato dagli alunni o dai genitori, come ogni tanto si sente, insomma. Come al solito si passa sempre da un accesso all'altro. Prima i genitori non li facevano proprio parlare, adesso li fanno parlare un po' troppo, e non solo. Grazie, ciao Radio Margherita.
0: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Achille Lauro. Amor. Stanno

0: Mino Reitano, La mia canzone.
1: Io non so nemmeno tante cose, dico sì

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te sono guarita. Sono le ore 14:27.

0: che c'è?
1: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
2: Radio Margherita presenta I consigli della nonna.
3: Le righe di sporco sul pavimento sono molto difficili da rimuovere, ma ecco un trucco che semplificherà il vostro lavoro. Prendete una vecchia pallina da tennis e infilatela in un manico di scopa. Strofinate quindi la pallina sulla riga con un po' di energia. Il pavimento tornerà pulito e potrete usare questo metodo anche sul parquet.
2: I consigli della nonna.
3: Oggi non avete avuto tempo di passare dal panettiere? Se avete in casa del pane duro, avvolgetelo per un'ora in un panno inumidito e poi mettetelo nel forno caldo a 100 gradi. Tornerà friabile come fresco.
2: I consigli della nonna.
3: Oggi volete preparare un'ottima insalata? Inserite tutti i condimenti in un vaso chiuso ermeticamente con un cubetto di ghiaccio e shakerate. Togliete quindi il ghiaccio e avrete un'emulsione soffice e vellutata per un'insalata perfetta.
2: La nonna vi aspetta domani allo stesso orario per proporvi dei nuovi consigli.
4: Radio Margherita, per le tradizioni popolari.
5: Radio Margherita, le frequenze delle tue passioni.

0: Edoardo Bennato, viva la mamma.
1: C'è folla tutte le sere nei cinema di Bagnoli, un sogno che in bianco e nero

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Eustachio Fallica, chiamo da Palermo. Desidero che la legge sia uguale per tutti. Come è stato introdotto il reato per chi produce inquinamento bruciando i rifiuti, deve essere introdotto il reato a carico dei comuni che non si mobilitano e lasciano putrefare i rifiuti, creando pure inquinamento. Se la legge è uguale per tutti, anche questo reato deve essere introdotto. Grazie per l'ospitalità.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
4: Sergio Endrigo, Teresa.

0: Questa è Radio Margherita.
1: Radio Margherita, la giornata è garantita.
0: Oggi è il 26 luglio. Sono le ore 14 e 54 minuti.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più ambita. Sono le ore 15 e 23 minuti.
1: Da oggi fare la spesa da Hard Discount conviene ancora di più. Nei punti vendita aderenti puoi utilizzare i tuoi buoni pasto in modo semplice e conveniente per l'acquisto di prodotti alimentari. Per maggiori informazioni visita il sito Hard Discount o chiedi direttamente alla cassa. Hard Discount, conviene saper scegliere.

0: Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.
1: Oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico, di chi vuole cambiare il mondo.

0: mare.
1: Radio Margherita.
2: Alessandra Amoroso. La gente non sei tu.
3: Guarda.

0: Un'informazione scorretta sulla salute può essere pericolosa quanto una malattia. Verifica sempre le fonti prima di condividere notizie su cure e trattamenti.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale. Johnson Righeira. Chi troppo lavora

0: Buon pomeriggio da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: La musica italiana è melodia, come Radio Margherita.

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: La tua radio preferita.
1: La tua radio preferita.
2: Little Tony, perdonala.
3: Sei tu.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la tua giornata è addolcita. Oggi è il 26 luglio. Sono le ore 15 e 55 minuti.
1: Modà, la sua bellezza. La

0: Un giorno insieme con Umberto Balsamo. Torna fra un'ora.
1: Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.
2: Sai, sono ritornato

0: La velocità aumenta il rischio di incidente. Quando rispetti i limiti di velocità, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
2: Lucio Battisti. Io vorrei, non vorrei, ma se vuoi.
3: Dove va?

0: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Mi chiamo Masina e chiamo da Messina. Questo è il secondo messaggio, ma voglio essere ancora più chiara. Anch'io sono stata giovane, anch'io mi sono divertita. Il mio appello è per tutti i ragazzi, soprattutto per loro. Ragazzi, la vita è preziosa. È bello divertirsi, stare insieme con gli amici, fare baldoria. Ma nel momento in cui vi mettete in macchina, vi prego, fate guidare chi non ha bevuto. La vita è preziosa, non infliggete dolori e sofferenze alle vostre famiglie. Date sempre gioia e serenità. Vi raccomando, divertirsi è bello, la vita è bella, è preziosa, non buttatela via.
0: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Bobby Solo. Gelosia.
1: Se ti va, stiamo insieme, ma così, senza amore. Come vuoi, evitiamo tutto ciò che è banale. Io di più

0: Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
1: Fabrizio De André. La guerra di Piero.
2: Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi. Lungo le sponde del mio torrente voglio che scendano i luci argentati, non più i cadaveri dei soldati portati in braccio dalla corrente. Così dicevi ed era d'inverno, e come gli altri verso l'inferno te ne vai triste come chi deve, il vento ti sputa in faccia la neve. Fermati Piero, fermati adesso, lascia che il vento ti passi un po' addosso, dei morti in battaglia ti porti la voce, chi diede la vita e ben cambia una croce. Ma tu non lo udisti e il tempo passava, con le stagioni a passo di Giava, ed arrivasti a varcar la frontiera in un bel giorno di primavera. E mentre marciavi con l'anima in spalle, vedesti un uomo in fondo alla valle che aveva il tuo stesso identico umore, ma la divisa di un altro colore. Sparagli Piero, sparagli ora, e dopo un colpo sparagli ancora, fino a che tu non lo vedrai esangue cadere in terra a coprire il suo sangue. E se gli sparo in fronte o nel cuore, soltanto il tempo avrà per morire, ma il tempo a me resterà per vedere, vedere gli occhi di un uomo che muore. E mentre gli usi questa premura, quello si volta, ti vede, ha paura, ed imbracciata l'artiglieria, non ti ricambia la cortesia. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che il tempo non ti sarebbe bastato a chieder perdono per ogni peccato. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che la tua vita finiva quel giorno e non ci sarebbe stato ritorno. Ninetta mia, crepare di maggio, ci vuole tanto, troppo coraggio. Ninetta bella, dritto all'inferno, avrei preferito andarci d'inverno. E mentre il grano ti stava a sentire, dentro alle mani stringevi il fucile, dentro alla bocca stringevi parole, troppo gelate per sciogliersi al sole. Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai colpita. Sono le ore 16:25.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
1: Radio Margherita presenta l'Indovinello del giorno.
2: Nell'acqua nasce, nell'acqua nutre, ma vedendo l'acqua sparisce. La risposta è il sale.
1: Radio Margherita ha presentato l'Indovinello del giorno.
3: Radio Margherita, per la leggerezza.

0: Tiziano Ferro, il regalo più grande.
1: Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro, e non un comune regalo, di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

0: le previsioni del tempo in Italia.
1: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale. Nella giornata di lunedì torna l'anticiclone sull'Italia con tempo sostanzialmente stabile, a parte qualche locale incertezza sull'Appennino e a sud. Al nord Italia cielo sereno poco nuvoloso con temperature massime non oltre i 32-33 gradi. Al centro Italia sole al mare lungo la costa, mentre sulle zone interne appenniniche qualche breve temporale. Anche al sud situazione di sole alternata a un po' di variabilità, non escludiamo del tutto qualche locale temporale sull'Appennino meridionale il basso. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trabi Meteo.

0: Radio Margherita dà voce a chi non ce l'ha.
1: Sono Maria Antonietta, chiamo da Palermo. Intanto grazie dell'iniziativa molto bella, interessante e soprattutto partecipativa. Volevo dire che il mondo è bello perché non è piatto, ma è profondo. E allora se lo viviamo in modo piatto roviniamo un po' tutto. E dunque la dimensione del soprannaturale è assolutamente essenziale per vivere nella gioia. Buona vita a tutti.
2: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
0: Radio Margherita presenta Confronti.
3: Confronti.
0: Confronti. Un successo per due storiche interpretazioni.

0: con il brano Tieni il tempo. Si sono confrontati oggi Bataclà e Max Pezzali. Confronti.
1: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825. La

0: Questa è Radio Margherita, la tua radio preferita. Sono le ore 17 e 25 minuti.
1: Da oggi fare la spesa da Hard Discount conviene ancora di più. Nei punti vendita aderenti puoi utilizzare i tuoi buoni pasto in modo semplice e conveniente per l'acquisto di prodotti alimentari. Per maggiori informazioni visita il sito Hard Discount o chiedi direttamente alla cassa. Hard Discount, conviene saper scegliere.
2: Mischio i problemi coi miei pensieri.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
1: Crioterapia. Crioterapia è una terapia che sfrutta il freddo per trattare varie condizioni, dal dolore all'infiammazione fino a lesioni cutanee.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Archiatra. Archiatra. Medico di corte. Archiatra pontificio è il medico che ha in cura il pontefice.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Arpagone. Arpagone. Nome di un personaggio avarissimo, dominato da una smisurata cupidigia, ma anche ferro uncinato ad un'estremità, mediante il quale i vascelli si aggrappavano durante gli arrembaggi.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Arrivista. Arrivista. Una rivista è una persona spinta da una sfrenata ambizione a raggiungere il successo, il potere o una posizione sociale elevata ad ogni costo.
0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. Radio Margherita, per la cultura.
2: Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.
3: Sì.

0: La cultura non è davvero pubblica se non è accessibile a tutti, anche con disabilità. Audioguide, sottotitoli e percorsi tattili. Piccoli strumenti, grandi aperture.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
2: Radio Margherita.
3: Radio Margherita.
2: Musica italiana in tutta Italia.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Sono Domenico e chiamo da Ercolano, provincia di Napoli, per dire agli automobilisti che usano spesso lavare i vetri con i reggiacristalli, acqua che esce dai reggiacristalli, di controllare prima dietro chi c'è, perché a volte ci sono delle persone sui ciclomoto o scooter, insomma su moto a due ruote, che all'improvviso, avendo l'acqua addosso, possono causare qualche incidente, quindi di avere rispetto anche per chi sta dietro, ma non solamente per la loro comodità di lavare i vetri e camminare, insomma, senza guardare niente, va bene? L'interesse di tutti, grazie.
0: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

Questa è Radio Margherita, la tua migliore amica. Oggi è il 26 luglio. Sono le ore 17:53.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Sono Paolo e chiamo da Riesi. Il mio contributo è quello della liberalizzazione. Vorrei tanto che gli avvocati, la categoria degli avvocati e dei notai e dei farmacisti diano spazio ai giovani realmente, che sia realizzata una concorrenza reale, che il governo faccia veramente una manovra per la liberalizzazione, non finca di farlo, affinché il mercato sia libero e i giovani, che poi pagherebbero pure la partita IVA e migliorerebbero la situazione economica. Per questo vi ringrazio.
2: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Questa è Radio Margherita. Una gioia infinita. Sono le ore 18 e 24 minuti.
1: Da oggi fare la spesa da Hard Discount conviene ancora di più. Nei punti vendita aderenti puoi utilizzare i tuoi buoni pasto in modo semplice e conveniente per l'acquisto di prodotti alimentari. Per maggiori informazioni visita il sito Hard Discount o chiedi direttamente alla cassa. Hard Discount, conviene saper scegliere.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
1: Radio Margherita presenta
2: L'angolo del sorriso.
0: In tribunale tutta la frutta sarà difesa dall'avocado.
2: L'angolo del sorriso.
0: Come va con il nuovo computer a casa? Male, ieri il gatto mi ha di nuovo mangiato il mouse.
2: L'angolo del sorriso.
0: Quando ero figlio io, comandavano i padri. Ora che sono padre, comandano i figli. La mia è una generazione che non ha mai contato nulla.
2: L'angolo del sorriso.
3: Radio Margherita, per la leggerezza.
4: Radio Margherita, allevia le tue giornate.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Sono Franco da Vibo Valentia. Non sono un economista, ma voglio segnalare semplicemente un problema. Si parla tanto di evasione fiscale, ma è possibile che non si può risolvere l'evasione fiscale in un modo molto semplice? Ogni cittadino italiano dovrebbe avere la possibilità di detrarsi dalla dichiarazione redditi tutte le spese documentate, tutte le spese sostenute, caffè, alimentari, scarpe, abbigliamento, mobile, benzina, tutto. Alla fine chiaramente si detrae le spese. Io in questo modo vado al bar e chiaramente pretendo la ricevuta fiscale, lo scontrino del caffè, dell'alimentare, della provola, di tutto. Grazie. Io penso che ne ci vuole tanto a risolverlo. Un po' di buona volontà.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

riaccendi la luce, gli occhi riprendono colore. Ti aspetto qui in questa canzone, così quando ci perdiamo puoi parlarmi sottovoce.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te l'Italia è unita. Oggi è il 26 luglio. Sono le ore 18:56.

0: un giorno insieme con Umberto Balsamo. Torna fra un'ora.
1: Radio Margherita, un viaggio senza confini.

0: Venus.
1: Amore, ma non volevi fare l'astronauta?
2: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
4: Radio Margherita.
5: Radio Margherita.
4: La tua radio preferita.
5: La tua radio preferita.
6: Adriano Celentano.

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Io telefono dalla Puglia. Sento, volevo soltanto dire una cosa. Mi dispiace che la Puglia non venga mai menzionata nelle trasmissioni, nei programmi. Se ne parla pochissimo, eppure la Puglia è meravigliosa. Abbiamo gli ulivi secolari, abbiamo un mare splendido, abbiamo tanti prodotti autoctoni, tipo l'olio, tipo il vino, che servono anche a tagliare altre regioni, altri prodotti di altre regioni, che vengono menzionati, diciamo, di più spesso della Puglia. Perché? Io mi rivolgo al governatore, parliamone di più, facciamo più pubblicità, abbiamo un mare splendido, abbiamo una gente splendida, abbiamo prodotti meravigliosi. Perché se ne parla così poco? Perché si parla sempre delle stesse regioni? Grazie veramente.
2: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Radio Margherita presenta Tre canzoni.
4: Tre canzoni.
3: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita. Tre canzoni di Piero Ciampi.

0: stiamo ascoltando?
1: Tre canzoni. Tre canzoni di Piero Ciampi.
2: Una regina come te in questa casa. Ma che succede? Ma siamo tutti pazzi. Ma io adesso sai che cosa faccio? Che ore sono?
3: Le 11.
2: Io fra 5 ore sono qua e c'è una casa con 14 stanze. Te lo faccio vedere chi sono io. E che sono quei cenci che hai addosso? Ma che è? Ma fammi capire, ma sei la mia e stiamo in questa stamberga, quei cenci addosso. Ma io adesso esco, sai che cosa faccio? Ma io ti porto una pelliccia di leone con l'innesto di una tigre.
3: Te lo faccio vedere chi sono io.
2: Senti, intanto però c'è un problema. Siccome devo uscire, mi puoi dare 1.000 lire per il tassì? In modo che arrivo più in fretta a risolvere questo problema volgare che abbiamo. Te lo faccio vedere chi sono io. Lascia fare a me. Lascia fare a me.

Cosa ti avevo detto? Una casa, ma io sai che cosa faccio? Ma io ti compro un sottomarino. Perché? Se qui davanti a casa nostra quelli c'hanno la barca e rompono le scatole, io ti compro un sottomarino. Così sai, li fai ridere tutti questi.

tanto facciamo una cosa, io fra 5 ore sono qua. Tu metti la pentola sul fuoco, ci facciamo un bel piatto di spaghetti al burro mentre aspettiamo il trasloco. Poi ci ficchiamo a letto e te lo faccio vedere chi sono io, ti sgangaro, te lo faccio vedere chi sono io.

0: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni. Tre canzoni. Tre canzoni di Piero Ciampi.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani. Non so più niente. L'amore è tutto qui. Te lo faccio vedere io, chi sono io.
0: Chiara, ruba l'amore.

0: Questa è Radio Margherita, la compagna della tua vita.
1: Sono le ore 19:23.

0: Accendi Radio Margherita e spegni i pensieri.
1: Perdonami se sono andato via di casa. Perdonami, scusa, ho fatto una stronzata. Almeno guardami, se delle volte ti sembra un estraneo, non vuol dire che poi non ti amo. Sì, lo so che non sei stupida,

0: L'aria che respiriamo è sempre più un rischio, non un diritto scontato. Ridurre l'inquinamento significa anche prevenire malattie respiratorie gravi, soprattutto nei bambini.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
2: Ascolta Radio Margherita in TV, sul canale 825.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, i successi di ieri, i successi di oggi. Oggi è il 26 luglio. Sono le ore 19 e 55 minuti. Drupi, piccola e fragile. No!

0: Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Radio Margherita, la tua radio preferita, vi invita all'ascolto di Domenica con Albano e Albano e Romina Power.
2: Felicità e tenersi per mano, andare lontano, la felicità. Il tuo sguardo innocente in mezzo alla gente, la felicità.
1: Uno special firmato Radio Margherita.

alzo, è fuori ancora luna piena. Esco per toccare la mia terra. È un'altra notte da scordare, niente che ti fa capire questa vita poi che

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una radio pulita. Sono le ore 20 e 26 minuti.
1: Da oggi fare la spesa da Hard Discount conviene ancora di più. Nei punti vendita aderenti puoi utilizzare i tuoi buoni pasto in modo semplice e conveniente per l'acquisto di prodotti alimentari. Per maggiori informazioni visita il sito Hard Discount o chiedi direttamente alla cassa. Hard Discount, conviene saper scegliere.

faccio due passi indietro, così che ti veda chiunque, così ti aiuterò anche in questo.

riaccendi la luce, gli occhi riprendono colore. Ti aspetto qui in questa canzone.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
1: Da Radio Margherita stiamo ascoltando

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te la giornata è riempita. Oggi è il 26 luglio. Sono le ore 20:56.

0: Se hai bevuto alcolici, assicurati che qualcun altro ti riporti a casa. Quando non guidi dopo aver bevuto, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita, telefonate per informazioni al numero verde 800 30

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto agli amici di Radio Margherita Musica Italiana da Vanessa Minotti di Trebi Meteo.
2: Tempo in miglioramento per la giornata di lunedì al centro-nord con ampie schiarite ovunque, mentre al sud è previsto un peggioramento con piogge e rovesci a carattere sparso. Contesto climatico che sarà caldo ed estivo, con valori tutto sommato nella norma, ma attenzione perché da metà settimana il caldo tornerà a farsi sentire. Con questo è tutto, ma per saperne di più vi invito a scaricare l'app di Trebi Meteo.
0: Questa è Radio Margherita, la tua radio squisita. Oggi è il 26 luglio, sono le ore 21:53.

0: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani: Al ritmo di Begin ti amo, Abbaia alla luna, Cara terra mia, Di rose e di spine, Che angelo sei, È la mia vita, Ci sarà, Il ragazzo che sorride, Felicità, La mia solitudine, Gli innamorati, Nel silenzio, Grazie, Nel sole, Il mondo degli angeli, Pensando a te, Nostalgia canaglia, Quel poco che ho, Prima notte d'amore, Sei la mia luce, Quando un amore se ne va, 13 storie d'oggi, Raccogli l'attimo, Bianca di luna, Storia di due innamorati, Il suo volto, il suo sorriso, Tu soltanto tu, La canzone di Maria, Un'isola nella città e La siepe.
1: Mia Martini, col tempo imparerò.

0: 00 30 34 64.
1: Ivano Fossati. La mia banda suona il rock.

0: Anna Tatangelo, il mio amico.
1: Il mio amico che non dorme mai di notte, resta sveglio fino a quando fa mattina, con il viso stanco e ancora un po' di trucco, lascia i sogni chiusi dentro ad un cuscino. Il mio amico ha molta luce dentro gli occhi per guardare chi non c'è.

fa un accenno e ti saluta col sorriso. Nel suo sguardo attento e un poco malizioso, per avvicinarsi trova mille scuse. Il mio amico avvolto dentro l'amarezza mi fa tanta tenerezza, anche quando nasce l'alba più sicura.

0: Enrico Nigiotti, nonno Hollywood.
1: Certe cose fanno male, mica le puoi trattenere. Non c'è modo di cambiare quello che non ti va bene. Dicono che con il tempo tutto quanto passa, ma quando è che passa? Perché non mi passa? E ricordo proprio adesso, ogni volta che ridevi, ogni volta che per strada ti fermavi e litigavi con la gente che all'incroci ti suonava il clacson. Nonno, mi hai lasciato dentro un mondo a pile, centri commerciali al posto del cortile. Una generazione con nuovi discorsi, si parla più l'inglese che i dialetti nostri. Mi mancano i tuoi fischi mentre stai a pisciare, mi manca la Livorno che sai raccontare.

0: dormirò, non dormirò e non lo so.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una festa infinita.
2: Sono le ore 22 e 24 minuti.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
1: Ti sposerei domani.

0: mio lato opposto.
1: Fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
2: Don Antonio, telefono dalla provincia di Palermo. Volevo mettere al corrente il pubblico che molti medici usufruiscono delle apparecchiature pubbliche per fare le proprie visite private chiamate intramenia. La legge è sbagliata in quanto noi aspettiamo 6 mesi per fare un esame, invece quando gli diamo le nostre 90-120 euro in contanti al medico ce la fa subito. Questa è una legge che va rivista.
3: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
4: Radio Margherita.
5: Radio Margherita.
4: La tua radio preferita.
5: La tua radio preferita.
6: Caterina Caselli. Insieme a te non ci sto più.

0: Questa è Radio Margherita.
1: Radio Margherita, di te mi sono invaghita.
0: Oggi è il 26 luglio. Sono le ore 22 e 51 minuti. La tua radio preferita? Radio Margherita. Ti trovi

Io sono Deborah da Genova. Io ascolto Radio Margherita perché è uno scrigno pieno di sogni che mi ricordano tutto il cammino della mia vita.

0: prenotate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Il 3. Il tuo nome.
2: Quante volte ho lasciato che tu ti prendessi un po' gioco di me. Nelle mani non avevo nulla, ma i castelli nascono dal niente. E parlami come fossi l'ultimo a credere in quello che siamo. Poi strappami le mie ansie, anche se sai che mi sento così stupido. Oh oh, quando mi lasci a guardare, ho bisogno di te subito. Oh oh, vieni guardami le spalle.

come un coltello che mi entra dentro e mi rimane lì. E nella testa ho mille muri da battere, mille dubbi da battere. Come quando entravo a casa e mi dicevo non piangere, trattenevo le lacrime e le versavo su pagine. Un essere diverso è solo un essere fragile. Trattami come una specie estinta, come fa una volpe a diventare una pelliccia. So soltanto che ci prenderemo la riva.

0: Ascolta Radio Margherita in TV, sul canale 825. Radio Margherita.
1: Dick Dick. Il mondo è con noi.

prime volte che venivi da me, nascondevo tutto nell'armadio. Un mostro di scarpe, camicie a fiori, incubi e pasticche.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te sono patita. Sono le ore 23:24.

0: Radio Margherita, la scelta migliore.
1: Me l'hai insegnato tu, che non ci basta una notte per amare.

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

0: Ogni rifiuto disperso nell'ambiente è un colpo inferto al nostro futuro. La Terra non è un cestino. Proteggila con gesti quotidiani.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Sono un bambino di Spezzano Sira. Sento dire spesso che nel sud la raccolta differenziata non si fa in tutti i paesi, ma siamo sicuri che è colpa della gente? Oppure è colpa di chi dovrebbe organizzare posti dove portarla? Grazie.
0: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Ascolta Radio Margherita in TV, sul canale 825.

0: La più bella musica leggera italiana.
1: Radio Margherita vi invita all'ascolto di Buonanotte con. Oggi siamo in compagnia di Rocco Hunt.

0: Radio Margherita ha presentato Buonanotte con
1: Rocco Hunt.
2: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani: A un passo dalla luna, Caramello, Domani chissà, Fantastica, Non se ne va e Se mi chiami.
0: Domani non perdetevi il Buonanotte con Iva Zanic.

0: Che bel rumore.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più seguita. È mezzanotte, è 30 minuti.
2: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

Radio Margherita presenta l'aforisma del giorno. Innanzitutto di a te stesso chi vuoi essere, poi fai ogni cosa di conseguenza.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
1: Dori Ghezzi. Cosa voglio?

0: il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Radio Margherita, pur garantendo il diritto a chiunque di esprimere liberamente il proprio pensiero, si dissocia dal contenuto del messaggio seguente e dà a tutti la possibilità di replicare se non si condivide.
2: Mi chiamo Cristiano, chiamo da Genova. Volevo lanciare un messaggio a tutte le ragazze che in giovane età, magari non sposate perché incinta, abortiscono. Un figlio è sempre una gioia, quindi non buttate via una giovane vita, pensateci, in qualche modo riuscirete ad andare avanti, ci sono tante associazioni che aiutano, tanto amore bisogna dare ai bambini piccoli. Grazie, arrivederci.
3: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000. Radio Margherita, la tua migliore amica.

amarti mai più. Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te mi sono arricchita. Oggi è il 27 luglio, è mezzanotte e 51 minuti.

0: Radio Margherita.
1: Roberto Vecchioni, chiamami ancora amore.
2: Per la barca che volate in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare. Per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero, per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore.

0: chiamami sempre amore. Perché noi siamo amore.
1: Sono Giorgia e chiamo da Rovereto, ascolto Radio Margherita perché è molto bella, spero che vi piaccia e vi ringrazio tantissimo, continuate.
2: Radio Margherita è molto bella anche a Rovereto.
3: Un giorno insieme,
4: ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi, un giorno insieme con Umberto Tozzi.

0: Con il brano Tornerò si sono confrontati oggi Pupo e Santo California.
1: Confronti.
2: Questa è Radio Margherita, la tua migliore amica.
3: Sei quella cosa che non so spiegare.

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Sono Giuseppe da Potenza. Vorrei fare un appello alla scuola, alle famiglie, a tutte le istituzioni. Fermate la maleducazione che dilaga soprattutto fra i giovani. Fate in modo che si ritorni al rispetto degli altri, del bene comune, delle istituzioni. Fate in modo che si ritorni ad un linguaggio civile. Fermate la deriva cialtrona, menefreghista e cafona che sta portando tutta la società verso bassifondi melmosi. Noi non eravamo la culla della civiltà? Anche linguaggio e comportamento inadeguati contribuiscono al decadimento sociale ed economico. Fate qualcosa prima che sia troppo tardi. Grazie.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Radio Margherita.
4: Radio Margherita.
3: La tua radio.

0: Radio Margherita presenta I consigli della nonna.
1: Oggi per colazione vi è rimasta una brioche del giorno prima? Tuffatela rapidamente nel latte e poi scaldatela nel forno caldo. Tornerà buonissima.
0: I consigli della nonna.
1: Con il cambio degli armadi vi siete accorti che all'interno ristagna uno sgradevole odore di naftalina? Preparate una soluzione di alcol e limone in pari quantità e pulite con essa gli interni dell'armadio. L'odore di naftalina scomparirà subito e facilmente.
0: I consigli della nonna.
1: La prova costume si avvicina? Se è arrivato il tempo di perdere qualche chilo, oltre ad un'alimentazione equilibrata, ricordatevi di mangiare lentamente, bere molta acqua, evitare di stuzzicare qualcosa tra i pasti e di consumare preferibilmente cibo cucinato a casa. Queste buone abitudini vi aiuteranno nella vostra dieta.
0: La nonna vi aspetta domani allo stesso orario per proporvi dei nuovi consigli.
2: Radio Margherita, per le tradizioni popolari.
0: Radio Margherita, le frequenze delle tue passioni.

0: Nessuna infanzia dovrebbe conoscere la paura. Proteggiamo i più piccoli. Il silenzio non è mai la soluzione. Rompi l'omertà, difendi un bambino.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Volevo darvi tre pillole. La prima, che noi scriviamo in carcere, a Made in Carcere a Lecce, è: noi abbiamo sempre la soluzione, i problemi li lasciamo agli incapaci. E poi l'altra è: noi non giudichiamo mai e non cerchiamo colpevoli, ma solo compagni di viaggio. La terza è invece: il dolore è una perdita di tempo, ma comunque noi non ce lo possiamo permettere. Ciao a tutti, un abbraccio. Luciana da Lecce.
0: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la mia calamita. Oggi è il 27 luglio, è l'una e 53 minuti.
1: Radio Margherita in TV, sul canale 825.
2: Radio Margherita.
3: Toni del Monaco. Una spina e una rosa.